0: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.
1: FM. Okay.